0: Tarima frequenza negli 88.9 Boghia FM.
1: Radio Boghia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo.
2: 88.9 Bo FM.
3: Mi nombre Giovanni Maduro, mi sono specialista in apicoltor na Fundación Proteja Abeja Aruba. Na nostra fundación nos sta focus riba protección di abeja, pa nos por conscientizar e generar Aruba tambe di importanza di abeja. Well, a presentation di ave by Hopi Nice. Mi por compartir hopi information di abeja nan e importanza di abeja nan e tambe con nos por hasiko Aruba por ba riba un nivel con nos sta focus riba e protección di nos abeja nan. E importanza di abeja nan ta ku e abeja nan ta polarisa maioria mata nan ku ting na isla di Aruba of mata nan di fruta of verdura e tame mata nan ku besi nan ta comerons e abeja nan ta hopi importante pa sobra nan ta mantene nos ecosistema den bon caminda. Con nos pa ayuda e abeja nan ta ku oro ku nos ta va con abeja nos no ta va pensa ku e abeja ta peligroso. Con nos pa hace pa proteja nan ta llama un apicultor ku sa e trabajo di abeja pa bon, por bini anto rescata e abeja nan. Des e ora ta preveni ku e abeja nan ta guardo mata. Pa proteja e abeja nan nos por no usa hopi pesticida riba e flor nan. Sì, però riba è altra parte di mata, non, però non riba è flor. Non. E anche non mata è abeja, non. E anche ci può aiutare per alimentare con mata di flor e anche con acqua. Well, mi sta qua che ti sei interessato in questo topico di abeja, perché non ti ho usato molta informazione di abeja. Quindi, se ti assicurami che più in futuro ci potrà ku e abeja nang riba isla di Aruba ku a focus riba e protection di abeja nang.
4: Buon di gas bashi dunando vos stress? Sei las! Passa e vene su un di buona Eco Gas. Tres un po' cilindro di 20 libri bashi. Paga solamente 27,50 e cambia sacchi pa uno completamente yen. Eco Gas, tanti flepo San Nicolás, clappa servivo di geluna pa giabbiara di 8 ore inta pa 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore inta di cui c'è su sordi per dia. Eco Gas, economico, rapido e confiabile.
1: Radio Boghia 88.9 presenta un avance di notizia a uo. A che ora más notizia a uo?
5: 88.9 Bo FM.
0: Potaribe frequenza nan di 88.9 Boghia FM.

0: Jean Mars, Quater di Augustus, de liturgia di oggi sta ricordando San Juan Maria Vianney, patrono di Turpastornan, sacerdote. E Evangelio tratto ma fuori San Matteo, capitolo 10, mi tratto ma versicolo 10-4. E tapisa lo seguente, nanta lider ciego, cutaguia otro ciego. La parola paveta lider ciego, romana. E durante l'ultimo mondiale appunta un futbolista quanto su meta. Su contesta è stata sorprendente. A contesta mi meta ta reino di cielo. Un contesta profondo, digno di un cristiano. Si duda essere mestre da contesta di cada un di nos. In particolare di cada persona che è responsabile paghia otro mandera maiordan, educadornan, catechistanan, nos como sacerdotenan. Nos porti indifferente meta na caminda, però un leader cristiano e mestre infoca turarbai prima meta final. Mestre musta otro cu nigun meta na caminda pur perjudica e sul final. Lider nan cuta detene mucha jovenan na caminda, confundinan, desvianan, ta guianan ciego. E un ciego no por guia otro ciego. Una persona con nota enfocar iba meta final, ta un guia, un líder ciego. Feliz día, hermano.
1: Botate en sintonía de BFM e Guía Espiritual de Aruba.

0: Stando nel nostro paese, passa per espansione di emisora che tanto non sotto un mover e per non sposeggirvi mai tempo e mai tanto naturalmente che dava in amis che tanto non si lo segue.
1: Terribile frequenza di 88.9 Boghia
2: Radio Boghia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo.
3: Ehi, potevo da sacco, però depositavo cartonacchi, nana, ecotec?
4: Sì, verdade?
3: Con polaga! E sei mesi, abbo una casa, abbo compagnia di chiedo, se botti un quantità di carton, non canso la curva. Bin depositavo carton cerca nos, non laga non cumula, vira molto opi. Ecotec, sostenibile, punto cubo.

Bente, me recordaba un poco ese ban aquí. Tengo día de viernes, día 7, tour Santo Sacrificio de Misa. Na di parroquia di Santa Teresita, tatumo lugar na capel Emanuel pa 6 horas di tardi. E di questo che cambio, e già domingo, questa bin e... e mi se lo betta back, se torimenta, e già torimenta, den e mi se Santa Teresita, torbite trabona di installation. Di Erco sta tomando il lugar di Indiana qui e di Senta e tur il servizio di Misa scrive a Cappella Emanuel di Siman di cui già sabra c'è domingo e tabac di e Misa di Santa Teresita di Dio Jesus Misa di Cetorimenta e anche Gesù di Mainta e

Da binti miting miari sibi e programa di e tambe e invitation pa in obena di Santa Filomena miari sibi però mi alubida iela di por mencione sei cioè domingo le inizia e ave ya tariba e di tres dia di novena ave jamás quattro e to comincia a vetari sei sori mei e ta bogia di gruppo di legion di Maria per sabetari sei sori mei e bogia di gruppo di legion di Maria lo sigi e di terzer dia di novena e maian già son pa sei sori mei ta tocca tu una e gruppo Jesus misericordioso dia 16 cuta di Bachowips ta tocca tu pa guia e gruppo di Spirito Santo che viene 17 e ta pa guia di Corna che sabre 8 dia di novena ta pa guia di lettori tambe e lettorna e commentarista na già domingo 19 memori mei orari cambia memori mei ma inizia già domingo e ta boghia di ministra extraordinario e già luna e ultimo dia di novena sei soli mei e ta boghia di confraternita Santa Filomena e fiesta lo baita dia di Gesù te li buongia mars pa sei soli mei lo baita un processione che ta sali e fo di misa e sigi pa misa pa shetor di anoche, se pues lo que te trata, e invitación para novena de Santa Filomena y también fiesta de patrona de parroquia de Paradera, esa fiesta de Santa Filomena, que lo va a ir a estar de Jesús de

e curso pues para parte de encuentro bíblico misionero diocesano y lo inicié a prove de provee di settembre prossimo di nome pues, invitación di nome di nostro pastor Andri di parrocchia di Cristo Rey, nostro vicario di evangelización, questa pues, invitación para tu fiel inscribi na tempo, pues també è un costo di 50 primas che dato non se lo sigui, per non sporre ampio ticchi ma servisse.

Compla, sì, gente, turdia, non te fassi, mi romando, ti india, posa, mi dai assina tanto Apple, do, mi dai a duele, posso, después, per tre merdiani, mi dai a chance, va mi telefono, mi dai, ai, fulanito e fulanito. Na mi mando un saluto specialmente per mio amico Harald, e per Maritza, desiando Harald, ma gente bisa turcos bon, broci, ma gente bisa duro duro con ne, posa, si come te pensa, ok? Ehi, danke per il video che va a compartire, no? E lei che va bene per me passo no? No? A mi da sina felice sina contento però mi non può papia d'una turmi allegria però Harald è un nieto mi te visavo che tiene ferruent ah? De ferruent ma tiene Harald felice ma inda paposo ando la canos banca duce canzioni qui di Sharon Rose non sto comincia sin aquí che te visa comincia no sigui namun chenza we ma inda

0: sa, kita seksyon ko as takta presenta pa nos grandi nang, no? Nos ting 6:49 minut, laga nos bay ne punto di vista di as tak orato. Ay, na mi bay, okay, nana. Okay, nos bay orato sinikna.
1: As tak en vei, ta presenta e seksyon di nos grandi nang.
0: Ok, è punto di vista. È punto di vista, vale, mi avvisavo. Precis è punto di vista. Voi sa, non ti avvisa, può chiedere un gente grande, facile. Chi come che men che sei? Ora qui è te un deseo di algo, anto bota vai contro di, anto ta algo co erte chiata su deseo, anto bota bise no. Coi loco o falga sina bota chiedere e persona. Dus ora che ta papia di e ultimo dia nan ko ta yega pa so ta fervacht ko un dia pa otro e po bai no maniere bis so ora bi regante sei po ta pensa pi bia pi sei ter dan nan neaches anto e ta bisa bu po sa dia ko minotemas e dia ko ta dia di despedida lo mi che pa boso bin kun trio a fu mariachi a fu un gruppo di vallenato whatever no no maniere bis of cantica nan di misa un gente ta bin canta cantica nan di misa fa gasen anto bote bise no e sei nanta coi loco no ta coi loco ta su deseo si quiere su ultimo deseo bota a bota cumpli con ne pa so hopi hopi gente nan mas jon te pensa ai ta coi loco ama vai un ama vai entiero ma gusta dos di nan la nos bisa ya hobby lo pa famia pero e ambiente a hasi ku bonota yora gettanto e famia posa ton tiki mas alivia un taba taba yenato kuma hay mas lug mes e e taba ta maniera pota dispedir di hende pero maniera positivamente va comprende bai cose ka papa dios su cos bon pabo e otro taba ta diferente cantica nan hopi bonita se tata tia ku tata di Ivan quando sa fallece anto algun gruppo di collega nan musico abin toca canta ma sho bonita mes mita haya a mi sita haya se e mita haya manem bonita e elegante bo sa a mi silo che algo assi nan maniere bisa no das per se mita bisa no kibra e grandi su deseo si bota pensa ku better nito a faga sena che ta quieto e pa che no cumpli porta ya porta bonot vai ti sen of posa bono ha ye hende nan ta di compronde pero no bi se direct no ta su di se ti ho hende ta gusta dan chiera mariachi ant ora nan ti bisora nan fa sen anche pa mariachi toca dus anan ta senti e ora prome con nan fa se bon si bo bi se okay da se si mamma ta di se se no se vai busca un dia co dia llega per ande vai llega pa o of si papa ta guste dia che ta posa cos nan sinai dus no contradicinan anto la ganan queda con due le persone anta bai sinti con nan nota o sa nan no val nada anto e sei nota bon dus e sei ta lo qual co asecta presenta ave respet a trobe tur die no se papi ovo di respet pero bai con nan deseo cumpli con nan deseo si pur popo bise nan si, popo bise si, a bote bise ok mama nos, of papa non sta bene pur ba hasi possible, pero depende se ti implaca e di ei. Pero bueno, to bai bise no, no ti implaca, no to bai hasi, of no, coi loco, don't do that. Bote kibre e persona mancha hobi mes. Ok, des eseita nos consejo di Aztec ta presenta awe.
1: Aztec en vei ta presenta e seksyon di nos grandina.
0: Ok, no se sigue sin aquí nada. Manito, haz una canción con Manito. Saquita bonita, no me amenaces, no me amenaces. Saquita Lucho Barrios. Y para turnos grandes, no, Nelson, feliz año.

0: Eddie Castro, un día precioso. Mi quiero mandar un saludo para Sony, también a Ana Holanda, a Yananna El Farfán, a señora Agustina y Victoriano. Un saludo para vos, Dan. Dan, que te viste el programa, está muy dulce, no, muy bonita. Dan, que dulce, Dan. Y también me quiero mandar un saludo para Mario Vigaroa, también para Francisco y Yanana Ayo, Suinda, Frank, Bosnantur, un feliz, feliz anoche, ¿no? La que nos va y no nos noti avance, un buenos tabel.
1: 88.9.
2: Radio Boguía, 88.9, te presenta Avance de Noticia a Wo.
3: Infraestructura de mal estado, ¿me entiende? Nos atúmanos a trobe mucho hopi tiempo. Accepta la tarda mucho hopi tiempo para no estar en grepa y bichos para no estar nos presupuesto a tarda ten a mart presupuesto de way y de infraestructura hopi de no inversiona con nos tengo así de infraestructura especialmente caenan también el fondo de inversión a saque fue de presupuesto poner de fondo de inversión para sobre bonota marana y aya en fin de aya como está para el presupuesto y tan ojos a uno está ahí que me está tardanza en administrativo de procesamiento de presupuesto a tarda no está claro que lista en para el promedio según mi 4 millones que en un día que tiene un comisario así en apurar no está me está comisario para más promedio pero está claro así en que presupuesto de infraestructura de inversión fondo di inversione sta qua, non sta sigi. Camminano di santo, menziona un esempio, na Sabana Basor, non sta mai si va a passare, per WAC è area che concretamente sta mai bassa asfalto per promuovere la storia, tutte le anni che Sabana Basor esiste. E ti mas cammina, na Playa, San Nicolás, Santa Cruz, Paladera, camminano di santo che non haia asfalto. Bandice è direttamente di caina esistente. Cutì asfalto, di un barrio in Anturonti e Ruba, non so visitare un par, e se gumi e si manca, o si manca, non vai cominciare con lei. E se non con il presupposto di fondo di inversione, non sta nostra continua, e non sta più placa per invertire. Se è asfalto e camminare di santo. Per lo che te camminano di lanti di arriva Sasaki Weg, per hotel di Foral e Pida, una banda di Bobali Plus, di rotonda, banda di Superfood, di rotonda, banda di South Beach, e in tutte le aree e in tutte le banda, planta qua, non sto guardando, e fondo non, mi sa bene di un dina anche. Mi sono sostituito un paio di settimane passate, tardanza amministrativa, strobanos, però è stato sostituito con tutte le bande di cammina grandi e di Sasaki Weg, è stato di ciò. Lo che non si ripara con sumano con contrattisti in Antaduna per qualche costruzione, qualche lavoro pubblico, da subito hopi. Non si usa come argomento che è stato tardi per guardare per pagare. Non è l'unico fattore. Perché nel momento in cui devo calcolare, per esempio, il prezzo di una costruzione o un cammino che costa 1 milione, e tu puoi fare offerta per essere per 2 milioni, quindi chiedete 30 dia, o 90 dia non sotto un ruolo. Tardanza, in che punto dire di una direzione, però è fastidioso, con costa tarda. Però è chiaro, per Bahia, e placa a parte il fondo di ATA per finanziare e sei Elmar ha presentato alternative non per luce sei aiuta tarda anche e naturalista non quer luce a tol perciò è daia e ambiente di eco ecologico nel Cerro Colorado non sta comprende Elmar e il consiglio che hanno dato una mostra arriva alternativa no? In vez di luce grande non abbiamo più consciente di naturalezza e mi messo non c'è nada che si con noi non lo strobe lo hace per perjudicare la naturalezza assolutamente per noi messo llega non cammina che non sta cuida la naturalezza ma tanto che è possibile. Però anche non si percorre la facilità di vivienda, di luce, di carretera.